0: Come hai fatto scenate?
1: Lo so bene, tu non mi batti.
2: Viva la primavera!
0: Che non ci vorresti?
1: Ai sì!